mascelle temporal, lo shampoo fatto con potassa bicromata ed un fazzolettone intorno al parietal. Così da un giorno all'altro divenni una vedette, la stampa e la TV parlavano di me, gli

serietà, guardando un premolare decisero da lì che possedevo certe precise facoltà, per cui non c'era più mammifero così. Adesso devo dire che non c'è abilità a farmi come sono, è stata la fortuna. Sono stato costruito per le rotondità del petto di Lulù, tondo come la luna. Han detto che a quei tempi vivevo in qualche crotto, han detto tante cose, tante malie.